Miglior cuccania per un barbiere, vita più nobile non osito. Tra la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori pettini, lanciate porre, vi cadio comando tutto questa. Lanciate pettini, lanciate porre, vi cadio comando tutto questa.

Natale, guardate, guardate cosa sono. Queste chiamate dee dagli ingannati senti a cui tributa il censi.

che cantano per farci affogar, sirene che cantano per farci penare, sirene che allettano per trarci le piume, sirene che brillano per toglierci il lume, son rose spigose, son volpi pezzose, son orse benigne, amiche maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni, fingono amore non c'è.

0: che sempre quel spoglio l'onda d'orgoglio mia fede sarà. La speme fa ci rivolge le pie, diletto le pace non scendono a me. La speme fa ci rivolge le pie, diletto le pace non scendono a me. E le indietta tutti gli eghi di storia di buone merce, tra dole infinita, tra speme tradita vivrà la mia fede. Tra speme tradita vivrà la mia fede. Per fuoco, per cielo riposa non ho, nel porto del cielo riposa verrò. Per fuoco, per cielo riposa non ho, nel porto del cielo riposa verrò. Se quel tempo tale, col rigido strale che il cuore mi piagò, cangiando mia sorte col dardo di morte il corso verrò. Se quel tempo tale, col rigido strale che il cuore mi piagò, cangiando mia sorte col dardo di morte il corso verrò. Che fiamma d'amore già mai non sentì quel rigido cuore che il cuore mi rapì. Che fiamma d'amore già mai non sentì quel rigido cuore che il cuore mi rapì. Se ne che pietata la cruda beltata che l'anima vaghi, ben via che da lente vinti dall'anguente sospiri monti. Se ne che pietata la cruda beltata che l'anima vaghi, ben via che da lente vinti dall'anguente sospiri monti.
1: Послушайте в исполнении Марины Филипповой арию «Фрескобальди».